entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Cari ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la situazione in Dalmazia, devastanti le conseguenze del maxi incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito l'area di Almissa, circa 30 chilometri a sud di Spalato. Alimentato dai forti venti, il rogo si è propagato a una velocità impressionante, bruciando dai 900 ai 1000 ettari di superficie. Locali e turisti sono stati costretti a fuggire per mettersi in salvo, mentre diverse abitazioni e automobili sono state inghiottite dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, affrontando condizioni estreme. I medici degli ospedali di Spalato e Zagabria stanno lottando per salvare le vite di 8 persone che hanno riportato gravi ustioni. Al momento rimangono in terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica. Purtroppo una persona ha perso la vita. Almissa non è l'unico fronte d'emergenza in Dalmazia. La notte scorsa un vasto incendio è divampato nei pressi di Berbigne sull'Isola Lunga. Le operazioni di spegnimento sono particolarmente difficili causa il terreno impervio ricoperto da una fitta vegetazione. Sul campo oltre 100 vigili del fuoco, 17 mezzi e da questa mattina anche 2 Canadair. La priorità dei vigili del fuoco è difendere le abitazioni, visto che sull'isola quasi ogni baia ospita una o più case vacanza. L'area rimane estremamente difficile da raggiungere e da mettere in sicurezza. E purtroppo l'emergenza incendi non si ferma qui. Nel corso della notte altri 4 roghi sono scoppiati nell'entroterra, nelle zone di Galovac, Zemunik e Mostar. Le fiamme hanno bruciato principalmente boschi di pini e vegetazione bassa. Grazie al rapido intervento dei pompieri, tutti sono stati messi sotto controllo già verso 1:30. Questa mattina, verso le 6, un altro piccolo incendio è divampato sull'isola di Ish. Ed ora voltiamo pagina e passiamo a tutt'altro. Sarà un Ferragosto all'insegna della fede e della tradizione al Santuario Mariano di Tersatto, pronto ad accogliere anche quest'anno migliaia di fedeli da Fiume, dalla Croazia e dall'estero in occasione della festa dell'Assunta. Al Santuario Mariano le messe sono in corso dalle 6 di stamane e proseguiranno fino alle 18:30 con rito centrale presieduto in questi momenti dall'arcivescovo di Fiume, Monsignor Mate Usinic. Aggiungiamo che fino alle 22 in tutta l'area di Tersatto è in vigore un regime di circolazione provvisorio con numerose strade chiuse e divieti di sosta per i veicoli. Completamente gratuito il servizio di trasporto pubblico sulle linee 2 e 8 dell'autotrolley. Ricordiamo pure che oggi i mercati cittadini saranno aperti fino alle 12. Sport e ricreazione. Ha preso il via alle 10 la 116esima edizione della maratona di nuoto Scilo Crikvenica, una delle più antiche competizioni dell'Adriatico che vanta una tradizione iniziata nel 1910. 400 i partecipanti provenienti dalla Croazia e dall'estero. Ad attenderli il tradizionale percorso di 3,5 km con arrivo presso la piscina comunale di Crikvenica, dove a mezzogiorno saranno proclamati i vincitori. Il programma proseguirà anche in serata dalle 21:30 nella piazza principale di Crikvenica, concerto di Damir Kegio. Andiamo avanti con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 30 gradi dopo una minima notturna di 25, umidità relativa al 29% con alta pressione atmosferica. L'anticiclone subtropicale continua a dominare la scena e ci porta a condizioni soleggiate e roventi. Venti dai quadranti sudoccidentali da leggeri a moderati, mare da poco a moderatamente mosso, massime nel Quarnero e in Istria tra 32 e 35 gradi, in Gorski Kotar tra 28 e 32 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è sabato 15 agosto, a Fiume il sole è sorto alle 6:03 e tramonterà alle 20:09. Dalle feste dell'antica Roma per la fine dei lavori agricoli fino alla celebrazione dell'Assunta, oggi festeggiamo Ferragosto. L'aforisma del giorno cita: la vita fugge, non cercare più di quanto ti offre la gioia del momento e affrettati a goderla. Con questo è tutto, data l'odierna festività e il prossimo appuntamento con il programma italiano e il giornale radio delle 16. Buon sabato, buon Ferragosto sulle onde di Radio Fiume.

sveglio con un sorriso, sono nato in paradiso. Guardo il cielo, guardo il mare e mi metto a cantare.

0: le 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la situazione in Dalmazia, devastanti le conseguenze del maxi incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito l'area di Almissa, circa 30 chilometri a sud di Spalato. Alimentato dai forti venti, il rogo si è propagato a una velocità impressionante in un'area compresa tra i 900 e i 1000 ettari di superficie. Locali e turisti sono stati costretti a fuggire per mettersi in salvo, mentre diverse abitazioni e automobili sono state inghiottite dalle fiamme. Oltre 1000 gli sfollati. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, affrontando condizioni estreme. Purtroppo nell'incendio di Almissa una 34enne cittadina della Bosnia Erzegovina è deceduta. I medici stanno ancora lottando per salvare le vite dei tre pazienti trasferiti dall'ospedale di Spalato al centro clinico ospedaliero Sorelle della Misericordia di Zagabria. Oltre alle ustioni, tutti i pazienti presentano lesioni da inalazione di fumo. Al momento rimangono in terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica. Almissa non è l'unico fronte d'emergenza in Dalmazia. Ieri sera verso le 20 un vasto incendio è divampato nei pressi di Berbigna sull'Isola Lunga. Particolarmente difficili le operazioni di spegnimento, causa il terreno impervio. In tarda mattinata il rogo è stato messo sotto controllo, ma nelle ultime ore si è nuovamente attivato, causa il forte vento. In campo oltre 100 vigili del fuoco, due Canadair e un air truck. Nel corso della notte altri 4 roghi sono scoppiati nell'entroterra zaratino nelle zone di Gallovac e Zemunik, mentre stamane verso le 6 un altro piccolo incendio è divampato sull'isola di Eso. Grazie al rapido intervento dei pompieri tutti sono stati messi sotto controllo. L'incendio sulla Dinara invece si è esteso dalla Bosnia Erzegovina al territorio croato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con 37 vigili del fuoco e 19 mezzi in campo, in aiuto anche 26 militari delle forze armate croate. Gli incendi continuano a devastare anche il resto d'Europa. Nel sud della Spagna bruciati 31.000 ettari di territorio, mentre 700 persone sono state evacuate. In Francia la situazione non migliora. Le autorità hanno evacuato oltre 500 persone causa un rogo divampato nella regione della Nuova Aquitania, vicino a un'area già devastata dai grandi incendi di quest'estate. Allarme anche a Birgel, al confine tra Germania e Belgio, con 1.800 evacuazioni. Nel nord della Grecia, 3 vigili del fuoco sono rimasti feriti, più di 400 persone evacuate. Rimaniamo all'estero con altre notizie. Terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter in Indonesia orientale. La forte scossa è stata registrata al largo della costa di Flores. Il bilancio è di almeno 38 morti, mentre prosegue la ricerca dei superstiti. Crolli e danni anche a numerosi edifici, tra cui uffici governativi, strutture sanitarie e una scuola. Le autorità indonesiane hanno emesso un'allerta tsunami per diverse province della regione. Ed è sisma anche in Spagna. Una forte scossa di magnitudo 4,5 è stata registrata nella notte nei pressi di Granada, avvertita anche nel resto dell'Andalusia. Ci sarebbero diversi danni materiali. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Il gruppo si sarebbe nascosto in un'area montuosa a sud-ovest di Ceuta. Schierati 880 agenti della Polizia Nazionale e circa 2.000 militari. Cambiamo argomento. A Ferragosto il caro vacanze pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Il servizio è di Isabel Vidaic.
2: 6,7 milioni di italiani rinunciano infatti alle ferie soprattutto per motivi economici, tra prezzi più alti e difficoltà a sostenere le spese di viaggio e soggiorno. A pesare sono anche gli impegni di lavoro e l'incertezza legata alla situazione internazionale. Secondo i dati raccolti da Confturismo e Confcommercio saranno comunque 13 milioni che prevedono di partire. Di questi 9 milioni si concederanno una vacanza fuori casa, mentre 4 milioni si accontenteranno di un soggiorno più breve. Altri 4,5 milioni faranno una gita in giornata senza pernottamenti esterni. E per riuscire a finanziare le ferie cresce anche il ricorso ai prestiti personali. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati i finanziamenti per circa 170 milioni di euro destinati alle vacanze.
1: Notizie locali.
0: Dal Quarnero, come a livello nazionale, purtroppo solo cronaca, si sono concluse tragicamente le ricerche del turista straniero disperso nell'area di Lubenice sull'isola di Cherso. Il servizio croato di soccorso alpino ha ritrovato il corpo senza vita dell'uomo. L'operazione era stata avviata nella tarda mattinata di ieri su richiesta della polizia di Lussinpiccolo. In campo 13 membri del soccorso alpino di Fiume e 3 soccorritori della base di Lussino, impiegato anche un drone. Proseguono invece le ricerche del quarto giovane turista portoghese disperso 3 giorni fa nel canale del Velebit. Il Ministero del Mare, Trasporti e Infrastrutture fa sapere che ieri le motovedette della Capitaneria di Porto e della Polizia, insieme a un elicottero, hanno perlustrato l'area intorno all'isola di Veglia, dove sono stati tratti in salvo gli altri 2 membri della comitiva portoghese, successivamente ritrovato il corpo del terzo turista. L'area del canale del Velebit è stata setacciata diverse volte, finora senza alcun risultato. Voltiamo pagina e parliamo degli eventi di oggi. È un Ferragosto all'insegna della fede e della tradizione al Santuario Mariano di Tersatto, che da questa mattina accoglie migliaia di fedeli da tutto il Quarnero, dalla Croazia e dall'estero in occasione della festa dell'Assunta. Al Santuario Mariano le messe sono in corso dall'alba e proseguiranno fino alle 18:30. Al rito centrale di stamane, l'arcivescovo di Fiume, Monsignor Mate Usinic, ha affrontato 3 questioni attualissime: l'ecocidio di Gospic, l'incendio di Almissa e la necessità di impegnarsi per la pace anziché per la guerra. Le ferite inflitte al nostro ambiente, ha detto Usinic, ci ricordano il prezzo degli interessi personali a scapito del bene collettivo. L'amore per la patria, ha proseguito l'arcivescovo, non si dimostra con le bandiere e con le parole, si dimostra nel modo in cui custodiamo e proteggiamo il nostro paese. Presenti a Tersatto anche il premier Andrei Plenković e la sindaca di Fiume Iva Rinčić. E si è svolta stamane la 116esima edizione della maratona di nuoto Scilo Crikvenica, una delle più antiche competizioni dell'Adriatico, che vanta una tradizione iniziata nel 1910. 400 i partecipanti provenienti dalla Croazia e dall'estero, dai 12 ai 77 anni, hanno percorso una tratta di 3,5 km con arrivo presso la piscina comunale di Crikvenica. Vincitrice dell'edizione 2026 è la famiglia Bobanovic. Mauro Bobanovic si è aggiudicato la categoria maschile con 38 minuti e 58, mentre sua sorella Anna quella femminile con un risultato di 42 minuti e 32. Il programma prosegue questa sera con i festeggiamenti in occasione delle giornate di Crikvenica. Dalle 21:30 nella piazza principale, concerto di Damir Kejo. E ancora musica, come prima le più belle canzoni italiane. Questo è il titolo del concerto che si terrà questa sera a Draga di Moschiena, con protagonista la voce e il carisma di David Daniel. In repertorio brani storici italiani, ballate, gli anni d'oro e

0: lo sport.
1: Agli europei di atletica a Birmingham in Inghilterra, gli azzurri Massimo Stano e Sofia Fiorini vincono l'oro nella maratona di marcia. Fiorini chiude la gara con un nuovo primato, migliorando di 9 minuti il precedente record mondiale. L'Italia resta in testa con 15 medaglie, di cui 7 ori. Agli europei di nuoto a Parigi, dopo il grande successo di Sara Curtis, ancora un oro per Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Tra tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere, l'Italia ha già conquistato 23 medaglie, di cui 7 ori. Niente da fare invece per la fiumana Mary Mataia, che non è riuscita a qualificarsi per la semifinale dei 50 metri rana. La giovane atleta del Cantrida ha concluso le qualificazioni al 35esimo posto. Passiamo al calcio. Dopo il successo in Finlandia e il passaggio ai play-off di Conference, domani l'Erieka torna in campo per il terzo turno del campionato croato di Prima Lega. Dalle 18.30 i fiumani sfidano in trasferta il Varaždin, la diretta anche sulla nostra emittente. Tra gli appuntamenti di oggi, dalle 18.30 Istra Slaven Belupo, alle 21 Osijek Lokomotiva.
0: Che tempo fa?
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare la scena, ci porta a condizioni soleggiate e roventi. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, massime per oggi fino a 35 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 34 gradi, umidità relativa al 21% con alta pressione atmosferica. Le previsioni per domani confermano sole prevalente e sereno in mattinata, dal pomeriggio graduale annuvolamento e possibili precipitazioni soprattutto nell'entroterra, scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da deboli a moderati, mare calmo o poco mosso, massime nel Quarnero e in Istria tra 31 e 34 gradi, in Gorski Kotar tra 28 e 33 gradi. E per questa settimana è tutto. L'edizione sabatina del GR è stata realizzata in regia da Luzia Fanton. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione italiana lunedì mattina insieme a Gianfranco Mixa. Buon weekend sulle onde di Radio Fiume.